0: canta Napoli, Napoli in cassaforte.
1: A cassaforte, a cassaforte, a cassaforte mannarà. A cassaforte, a cassaforte, a cassaforte mannarà.
0: Back to one and a cassaforte.

Ci ha già mettere tutte le lettere che mi ha scritto Rosina mia, non ritratto formato visita da buon'anima e Sofia, non ci ricapilla, non cuore ne curalla.

C'ha già mettere tutti i lettere che m'ha scritto Rosina mia, una cartella di lire 12 rilasciata dall'agenzia, una manichesicchia, una crasta le specchie, una corteccia di

0: Premier
1: Luzzitta.
2: Perché la parlo?
0: Premier Lis.
1: Che sacco? Luzzitta. Che sacco? Luzzitta. Che sacco?
3: Addio, visto.
4: Baspla. Baspla.
5: I know you're gonna dig this.
6: Radio Dragon
7: 96.8 FM 104.4 FM.
6: Vous écoutez Radio Dragon.